Chiu fu malena le pis chepo, male pis elena, ua e manu malo, te lus fu malvalu. Minute on a tale o le tu lai tolu, ia e le I fa mutalia fu ile tato o onanga. E le nevaiaso, e tu e fa manatu atu, e fa funganga le tato no, ile afia filas fraile nei. O lo faia ise falinga tau falinga ale alo ma fana wa on o Samoa Tunanui University o Otago le Otago Samoan Student Association ele as fraile le chulai ono ile hola le faka sa vala wa tumat fa lo alo le tatu no ave no sa val valiane a suane a few mai tatu ti lango lango inel tau ma fainga alo fano le tato no ulo ulo tau mafai e sa ilis na sele ni o ale la to so tanga fa le tau sanga o la fai le Christchurch il tau sanga nei e tu fa mna tu fo I la stofi o le verso nei lo te talai nai ia le medical te GP clinic mai le Pacific Trust o taga e fa so ta ilis te ma te pole I animo ia moni si fam talanga il olua lua fa lua fitu fitu lua otolo pe ma faina foina e email I sa appointment ile clinic at pto.nz